0: senza buio numero così faccio quella cosa. Avessero fatto quella guerra un po' tutto un po' di intendere una ficca non si dà un po' di buio numero così di chiara ti imbaffona lì di ingimuirini occhi per lei non avessero fatto modandi pinghisa modesta dirigenza con il mondo di guigne modesta dirigenza con il mondo di pambule capita cionzi sapano una ficca intendere. Nchi na ngwe mwe. Nchi mwe rini yoka. Pada na ngo chakara kumwe ku. Kumutari wako. Kubi na pindi kubi na zi femba. Desi za 9:40 segundos. Mas mesi kachuiti.
1: Eu vou caminhar.
0: E veni buino,

Mau lo avessero ogni bene per poi razzi Mozambique e Monantezza, ci qui ambo arrivano bassetto ia in cignungue, anzico ia l'urino di Dio, maulo ia shibiricino, anzico zinaia mwezo muno wa shisere agosto, gola tutuiria magmauira in marantatu.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Taboeira Anhacova, a Rádio Moçambique, para Massico Alero. Lero, o Pita Consigo, Zenai, Tandaino, e a Malimo, Chacachino, Chapecopir, Macumawiri, Napitandat. Para o FM Pacanziz, o Tantimispan, Naikapapochanim, Butracutingamala TV, Mangazato, Zapacate Pazico, Tingamala Cusiva, Mangazapacate Pazico, Tinatibere, na Pindiato Bodzi. Panzizi kumi, kulonga tango uche satu, tingamala, tinazabweresa pili, nilukumbusa mbazi kwa pansi, panzizi kumunobozi. Bukapepu ni njimu satu mpaka kumunobozi na mapindi makuma tatu. Zizi kufampangwa za kumalisi la ultimo jornal. Zinanga dene joki sombe, tukufunda kuti nsiku ya lero. Ikali nsiku ya lirika kama, kuna imo sene munava mabasato anyakuva radio tatibwere niko. Kumichini ya lukupata ni Manuel Chavi.

come lo boss la mapin di ma come wiri in mafemba e sala pindi boss ti fiki panze ziatwa kufa mhangwa sa kumalisire ine mburi kubanze kampangano dokumero kana imu zinanga dirijwa kisombi da pate na mamweli shave timispanti na famhangwa sa kumalisire ultimo jornal tukufunda kutinsi kwa lero ikalaridi kakamu kuna imwe.